ikemo, ikemo. Obu nebi no come to pasirobi. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo

yanko bose tia puye yanko matoye onyami di hiru wama yina enti la meka chasa faya ye nasi dan mani di chere ni wangwana na miyam kajani di na yalakase esi anso osu chene adye yina.